0: Penny Power, la forza della passione.
1: Ciao a tutti da Marcello
2: ed Elisabetta.
1: Oggi noi della Corporate Communication abbiamo un messaggio per voi.
2: Trovare i prossimi Penny Power,
1: ovvero le persone che raccontano Penny attraverso i nostri eventi, i social media e i progetti speciali.
2: Persone vere, con idee, energia e voglia di mettersi in gioco.
1: Persone di negozio, di logistica o anche della sede.
2: Ognuno con il proprio stile e il proprio talento.
1: Come Penny Power avrai a disposizione un telefono aziendale, una mail dedicata, formazione e supporto e contatto diretto proprio con noi.
2: E anche il tempo necessario per creare contenuti e partecipare alle iniziative aziendali.
1: Per candidarti è sufficiente inviare un video messaggio al numero WhatsApp 335 622 6995.
2: Mi raccomando, nome, cognome e negozio, magazzino o sede.
1: E raccontaci in pochi secondi perché potresti essere il prossimo Penny Power della squadra.
2: Noi siamo pronti ad ascoltarti.
1: Penny Powers, le persone che fanno vivere Penny dentro e fuori l'azienda. Ti aspettiamo.
0: Penny Power, la forza della passione.

Ma questa mattina iniziamo con qualcosa di molto elegante. Daylight, John Legend su Penny FM ci ha portati alle 6.30.

Buongiorno, buongiorno, buon tra di noi, buon venerdì il 9 di ottobre, ben ritrovati a tutti da Beppe Cogliandro, insieme per 60 minuti, tutti a vostra disposizione con i vocali che desiderate, o anche semplicemente un messaggio per qualcosa di importante, oppure anche per chiedere una canzone. 345 45 304 23, venerdì, si comincia così, ritmo con Ava Max.

di più. Cesare Cremonini, di Paparazzi su Penny FM nel 3 di noi. Allora, oggi John Lennon avrebbe compiuto 76 anni. Il cantante dei Beatles e compositore, insieme a Paul McCartney, dei più grandi successi del gruppo, ha lasciato un segno, possiamo dire, indelebile nel mondo. Sempre oggi, pensate, suo figlio Sean Lennon spegne 51 candeline. Sean cantante, ma anche attore. Per quanto riguarda la sua formazione musicale, Sean Lennon ha affermato che il gruppo americano dei Beach Boys rappresenta la massima ispirazione per la sua musica. Ricordiamo John Lennon con uno dei suoi classici dal suo ultimo album Double Fantasy, ormai del 1980. Il tempo è passato, però rimane sempre un signor LP. Questa canzone, tra l'altro, fu la prima pubblicazione dal 1975, quando John Lennon decise di ritirarsi dalle scene.

dimentica. Elisa, Soaking Sugar, molto bella questa canzone. Allora, 345 45 304 23. Albi scrive: buongiorno e buon venerdì a tutti. Penny, un abbraccio a chi punta tre sveglie per paura di non sentire le prime due. Ti capisco, io ne punto addirittura quattro. La prima è Alexa, che mi sveglia alle 4 del mattino, però sempre con grande piacere. Allora, la canzone che ha scelto Albi è questa di Marracash Gheppeghegno. Stiamo parlando di casini, eh?

0: I don't want to miss a thing. Aerosmith su Penny FM alle 6:53.
1: Tra di noi. L'oroscopo di Penny FM.
0: E cominciamo con il segno dell'Ariete. Le stelle di questo venerdì del 9 di ottobre indicano di dimostrarsi molto disponibili con le persone care. Il Toro, l'amore potrebbe conquistare il vostro cuore se ancora siete in cerca dell'anima gemella. Fateci caso, Gemelli, programmate una fuga per il prossimo fine settimana. Il tempo è in netto miglioramento anche dalle vostre parti. Cancro, anche se qualcuno vi può considerare troppo determinati, vi farà i complimenti per la vostra tenacia. Leone, ogni progetto merita di tempo necessario per arrivare a buon fine. Voi avete tutto il tempo che desiderate. La Vergine, avanti così, che il vostro grande momento è arrivato. Avete un ottimo momento astrale per riuscire praticamente in tutto. Bilancia, ogni indecisione vi porta a ripensare troppo a quello che avete detto o non fatto, fatto o non fatto. Imparate a rischiare di più. Scorpione, la fortuna bacia il vostro segno e lo riempie di luce. Si avvicina la stagione del vostro compleanno. Gioite, dai! Sagittario, non sentitevi sempre sotto esame, non ne vale la pena. Vivete il quotidiano spensierati anche questo 9 di ottobre. Capricorno, questo venerdì per voi potrebbe diventare il giorno dell'amore. Preparatevi a qualcosa di molto bello. Acquario, il 9 ottobre vi porta a pensare al presente e al futuro con tanta serenità. Ottima giornata pure per voi. Siamo ai Pesci, tutto quello di cui avete bisogno, una persona che vi faccia sorridere. Non dovete cercarla comunque, perché è lì, vicino a voi.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny.

questa volta è Virgin Cuba Libre, dove l'acidità del lime e il tocco aromatico mitigano la dolcezza della Pepsi. Vi servono per realizzarlo la Pepsi, poi un succo fresco di lime, un po' di sciroppo di zucchero e foglie di menta fresca per decorare. Utilizzando la Pepsi da Penny, c'è la Pepsi, la versione classica e quella senza zucchero, le lattine sono scontate del 25% a 39 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Shut Me Down alle 8:15 su Penny FM.
1: Buongiorno.
2: Colore e buon umore.
3: Buongiorno.
2: Colazione da Penny.
0: Eccoci qui, buona colazione. Adesso state facendo acquisti da Penny. Quando tornerete a casa, se avete già fatto il primo pasto del giorno, l'avete già vissuto, si può fare una seconda colazione, un secondo breakfast. Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, ha parlato di colazione con voi clienti facendo un salto a casa vostra. Sì!
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Ci troviamo insieme alla famiglia Cellini per scoprire insieme a loro come fanno colazione.
6: Normalmente la mattina io mangio latte con cacao e biscotti e a volte prendo anche pane, burro e marmellata.
5: Mentre il papà?
7: Beh, per il papà il caffè ovviamente non può mancare, perché bisogna cominciare bene la giornata. Non manca il latte, non mancano i biscotti, non mancano i cereali. Ecco, queste cose non mancano.
8: Anche lo yogurt? Lo yogurt con i cereali, la frutta e i biscotti.
5: Aggiungete anche del muesli o della frutta secca, per esempio, per dare energia?
8: Sì, la frutta secca sempre, papà soprattutto, noci e mandorle.
7: Io i muesli sempre, quasi sempre, mi piacciono molto e cerco di inserirli nella colazione tutta la settimana.
0: E allora, per la vostra colazione, anche un prodotto speciale Penny Card scontato del 16%. Kellogg's Extra, due le versioni, cioccolato e nocciole. E attenzione, la confezione con la Penny Card, vi dicevo, uno sconto del 16% a 2,99 euro. E vai con una colazione a dir poco super. In periferia

0: Mahmood, soldi su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 8:20 prendiamo in considerazione gli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Ci sono i cannellini, i ceci, i fagioli borlotti di Maibio e anche i merluzzetti atlantici. Con i fagioli borlotti, ad esempio, possiamo creare un contorno che è perfetto per accompagnare i merluzzetti atlantici. La loro consistenza corposa e il sapore rustico andranno a bilanciare in modo perfetto la delicatezza e la sapidità del pesce bianco. Possiamo ad esempio creare una vellutata o una crema di borlotti al rosmarino utilizzando i fagioli borlotti. Allora, da MyBio fagioli borlotti, cannellini ma anche ceci in confezioni in sconto del 33% a 99 centesimi. Un prodotto speciale Penny Card scontato con la Penny Card del 24% che trovate nel reparto surgelati i merluzzetti atlantici. La confezione da mezzo chilo è vostra a 1,99 euro. 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gianni Morandi, 8:32, buon acquisti da Penny.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: E allora tutto lo sport su Penny FM, Formula 1 anche in questo fine settimana, torna protagonista e alla grande, questa volta con il Gran Premio di Singapore. Questo è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, si comincia questa mattina tra due ore, meno di due ore, visto che sono le 8:32, le 10:30 ora italiana, con le prime prove libere. Domani dalle 11 la sprint race, mentre sempre domani, ma nel pomeriggio a partire dalle 15, le qualifiche della gara che prenderà il via domenica dalle 14 ore italiana. Kimi Antonelli da Sky Sport sull'attesa nei confronti del nuovo pacchetto di aggiornamenti installato sulla Mercedes per renderla più competitiva.
2: A Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque era una pista con asfalto nuovo e anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
0: Kimi Antonelli leader, ricordiamo, del mondiale guardando la classifica piloti con 320 punti, 84 che non sono pochi, 84 in più del suo compagno di scuderia Russell.

0: Contigo, Karol G su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 8.35, con di fronte a noi un fine settimana d'autunno, pensiamo a qualcosa per renderlo più dolce. Una torta morbida con farina di castagne e clementine. Utilizzando le castagne coltivate in Italia, da Penny c'è una rete da un chilo, in sconto 3,99 euro, e poi tante buone clementine al chilo scontate nei punti vendita Penny. 1,59 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

a bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Roll Along Tuxedo su Penny FM a un quarto d'ora dalle 9.
1: Le offerte shock di Penny.
0: Solo oggi e domani le offerte shock. Troviamo in bella evidenza anche la Pepsi. La storia della Pepsi ci porta molto lontano. Nel 1898, in questa cittadina New Bern, situata nella Carolina del Nord, Stati Uniti d'America, quando un farmacista creò questa bibita diventata famosa nel mondo e poi supportata da campagne pubblicitarie che hanno visto testimoni importanti nel corso del tempo. Mi vengono in mente protagonisti come Lionel Richie, Michael Jackson, ma anche Michael J. Fox, Tina Turner, Madonna, poi negli anni 90 MC Hammer, Cindy Crawford, bellissima top model, e le Spice Girls. E allora un trancio di pizza per il fine settimana e la Pepsi. Due le versioni da Penny, la lattina da 33, versione classica e senza zucchero, è scontata solo oggi e domani tra le offerte shock del 25% a 39 centesimi.

0: Fulminacci su Penny FM alle 8:49.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Facciamo la spesa con la Penny Card tutti i giorni e accumuliamo i punti. Grazie al cashback un euro vale un punto, sì. Ogni euro vale un punto e possiamo collezionare i piatti della tradizione con i punti raccolti. Attenzione, abbiamo tempo fino al 1° di novembre. Sono 8 piatti in ceramica bellissimi, realizzati qui in Italia con le ricette regionali, e vi servono per completare la collezione 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ma ci sono anche dei prodotti che, se acquistati sempre con Penny Card, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, comprando con la Penny Card una confezione di pesto alla genovese Barilla in una delle due versioni, quello classico senza aglio, 20 punti extra, così come comprando la salsa di soia sempre con la Penny Card mostrata in cassa al momento dell'acquisto, per voi ben 30 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sarah Smile, Rumor, su Penny FM alle 9 in questo istante. Ancora buoni acquisti da Penny, buon venerdì mattina. Il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta alla metà degli anni 80, 1985, con The Warwick and Friends. Grande successo questo, eh? That's what friends are for.

0: Friends of Four, successo che ha una storia particolare. Il brano fu scritto nei primi anni Ottanta da Bud Bacharach e originariamente inciso da Rod Stewart per la colonna sonora del film Turno di Notte, cioè Night Shift. Qualche anno dopo, nel novembre del 1985, ci fu questa nuova versione registrata da Dionne Warwick con Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder per raccogliere fondi per la ricerca ed ebbe un successo planetario. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dissetiamoci alle 9.05 nelle prime battute di questo venerdì mattina del 9 di ottobre. Tanta acqua, facciamo la scorta di acqua per il fine settimana, anche perché c'è l'acqua frizzante Sant'Anna con il miglior prezzo dell'anno. Penny, c'è la coccarda. Scontata questa confezione da 6 pezzi del 50% a 1,77 euro. Poi pensiamo anche magari al fatto che questa sera o nel corso comunque del fine settimana, seguendo la formula 1, augurandoci che Kimi Antonelli possa consolidare ancora di più il suo primato in classifica e avviarsi a diventare campione del mondo, beh, un trancio di pizza con la Pepsi ci sta mentre seguiamo la Formula 1. E allora la Pepsi è importante acquistarla in questi giorni perché ha uno sconto molto particolare. Pepsi, la lattina da 33, la versione classica, quella senza zucchero, è scontata del 25%. La Pepsi è perfetta per creare tanti cocktail alcolici e analcolici, ma è l'ideale anche per, come vi dicevo, avvicinare un trancio di pizza. Ogni lattina per voi è a 39 centesimi, sconto del 25%.

Frida Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: Good time to be alive su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Alle 9:16 pensiamo a qualcosa di gustoso da preparare per questo fine settimana che è alle porte, magari con i peperoni. E Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una bella ricetta, bella da vedere e buona, gustosa. A voi clienti.
2: Piatti, non parole.
3: E invece una ricetta più speciale, qualche segreto, voi a Carmagnola, dai.
4: Allora, la ricetta della zia. I peperoni vanno puliti, tagliati a falde, mettere in una teglia sulla carta da forno con poco olio. Poi li fai cuocere circa 20 minuti, mezz'ora, e tocchi quando sono cotti e li lasci ancora gli ultimi 5 minuti mettendo un cucchiaino di panna e un filetto di alici su ogni peperone.
3: Buonissimo. E si accompagna con che cosa? Si mangiano solo col pane oppure con qualcos'altro?
4: Sì, col pane e grissini, che sono molto buoni, e si possono mangiare come antipasto soprattutto. Questa è una ricetta della zia che aveva un ristorante a Carmagnola molto conosciuto e adesso non c'è più.
0: E allora, peperoni rossi e gialli che trovate da Penny al chilo in sconto 1,99 euro.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Brash su Penny FM serenamente.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dai, nel corso di questo fine settimana sicuramente un pochino più di tempo per stare davanti ai fornelli l'abbiamo. Allora divertiamoci, creiamo in cucina qualcosa fatto con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti dell'amata food creator Benedetta Rossi. E allora utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda fior di pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata qui da Penny del 16% a 79 centesimi e fino al 21 di questo mese di ottobre. Vi ricordo una cosa molto importante: potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette puntate al QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone, velocissimo, lo puntate, cliccate e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per una pausa pranzo. Ricette veramente semplici da realizzare e veloci, eh?

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

c'è più. Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Beautiful, Mariah Carey, Miguel su Penny FM. Le 9.31, ancora buona giornata, buon venerdì mattina d'acquisti in tutte le filiali Penny. Cliccate, attiviamo il navigatore del gusto con la rubrica Le spezie in valigia di Marta Amato. Andiamo in Sicilia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi vi svelo il fascino millenario di Lentini, in provincia di Siracusa, l'antica colonia greca celebrata in tutta l'isola come la rigogliosa città delle arance.
1: Il nostro weekend.
2: A Lentini si arriva in auto con la A18 Catania-Siracusa, in treno alla stazione cittadina o in aereo all'aeroporto di Catania-Fontanarossa. Provate la vera cucina del territorio al ristorante Maidda. I loro piatti appartengono alla più autentica filosofia slow food locale, come i tradizionali primi fatti in casa e le specialità chilometro zero. Per soggiornare, il B&B Il Palazzo vi aspetta all'interno del monumentale ottocentesco Palazzo Aletta de Geronimo, per farvi dormire nel fascino di una dimora storica nel pieno centro della città.
1: Cosa vedere?
2: La chiesa madre di Santa Maria, autentico gioiello architettonico del barocco siciliano. Palazzo Beneventano, imponente e sfarzosa testimonianza della rinascita nobiliare ottocentesca, ricca di reperti e fascino d'altri tempi. Le sponde del Biviere, il leggendario lago artificiale immerso nella natura, ideale per una passeggiata dedicata al birdwatching.
1: Cosa mettere in valigia?
2: I cuddiruni, dei calzoni con un bordo a cordoncino tipici delle feste. Ecco la ricetta del capo gastronomo della Sicilia, Carlo Sciacca.
3: È una via di mezzo tra una focaccia e un colzone. A Lentini la tradizione comanda un impasto a base di semola di grano duro che accoglie un mix con broccoli neri stufati con la cipolla, delle acciughe sott'olio per dare sapidità, o possiamo usare in alternativa della salsiccia, delle olive nere, della tuma e una spolverata di pecorino siciliano. Richiudiamo, spennelliamo con olio extravergine d'oliva e in forno a 220 gradi per almeno 20 minuti finché non risulterà totalmente dorato. Buon appetito a tutti!
2: E tutti gli ingredienti vi aspettano al Penny di Lentini in Viale Regione Siciliana 2. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Lost in You su Penny FM a un quarto d'ora dalle 10, ancora buona giornata, buon venerdì mattina ad acquisti in tutte le filiali Penny, dove trovate sconti fino al 50% su tanti prodotti, anche sui tortelloni ricotta e spinaci fior di pasta in una confezione da 250 grammi. Come li portiamo in tavola magari oggi per il mezzogiorno? Beh, nel modo più semplice, con conditi con burro e salvia, questa è la cosa classica, ma anche volendo sughettino, pomodoro e basilico. L'importante è la cottura, state attenti, cuoceteli quanto c'è scritto sulla confezione, verrà un piatto al bacio, eh? Tortelloni, ricotta e spinaci, fior di pasta, ogni confezione scontata del 25%, 89 centesimi.

0: Alvaro Soler, Roy Paci in France, il sole su Penny FM alle 9.48.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera prevedete un pranzo senza toccare i fornelli? Beh, allora da Penny trovate innanzitutto da prendere in considerazione la porchetta toscana nazionale Le Specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, fette posate a mano, per cui una signora confezione da 100 grammi in sconto 2,49 euro. A questo punto, beh, non vi resta che creare un tagliere di formaggi e, come sempre nei nostri punti vendita, avete una vasta scelta per ogni tipo di palato. Ad esempio, io metterei in questo tagliere, metterei delle fette di Emmentaler svizzero, Le Specialità Cuor di Terra, confezione da 200 grammi, prodotto speciale Penny Card, con la Penny Card mostrata in cassa al momento dell'acquisto, sconto del 20%, ogni pacco vostro a 2,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sienna Spiro, Material Lover, questa brava giovane, solo 21 anni, cantante, produttrice discografica britannica, che è diventata famosa per questa sua voce potente, spesso paragonata ad Amy Winehouse o Adele. E pensate, ha iniziato la sua carriera artistica solo nel 2021 pubblicando semplicemente dei contenuti sulla piattaforma TikTok. Vedi, a volte il caso, però ovviamente bisogna avere una certa stoffa, una certa qualità vocale come la sua. In conclusione di questa puntata di Penny Insieme, grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. Scopri i sapori d'Italia.
1: È certamente uno dei momenti migliori per fare un bel viaggio nei sapori e nei colori della nostra bella Puglia. Il mare di Bari, le colline che portano all'Alberobello, distese immense di uliveti, veramente fantastico. Ecco, in questo posto incantevole, a Bitonto per l'esattezza, viene prodotto l'olio extravergine De Santis. Una storia di famiglia, come titolo il loro sito, che inizia negli anni 50, quando Giovanni De Santis dà il via alla sua attività produttiva nel frantoio di famiglia. Da lì ai nostri giorni è diventato un grande produttore che però ha mantenuto la qualità e la genuinità dei prodotti e della tradizione. Olive pregiate del territorio come la cima di Bitonto o quella di Mola e poi ovviamente l'immancabile Coratina. Ho scoperto tra l'altro che ottobre per le olive è il mese dell'osservazione. Non è ancora il momento della raccolta, ma il contadino osserva la dimensione delle olive, il loro colore e in attesa della maturazione prepara il terreno per la raccolta. Il mese giusto per fare una bella passeggiata tra gli uliveti in Puglia. Intanto da Penny trovate l'olio extravergine di oliva De Santis classico con tutto il gusto della Puglia. Il prezzo però lo abbassiamo noi e con il 40% di sconto un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico costa solo 4,79 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo, la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felice tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro. In tante fantasie assortite.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, oggi torniamo nel 1963. Sul giradischi di Penny FM, il primo album dell'eterno ragazzo, Gianni Morandi.
2: Fatti mandare dalla mamma a prendere latte.
1: Gianluigi Morandi nasce a Monghidoro, provincia di Bologna, l'11 dicembre 1944. Prova a diventare pugile, ma inizia a cantare. Dopo diverse esperienze tra concorsi e sagre, partecipa a Voci Nuove Disco d'Oro e nel 62, dopo aver vinto il Festival di Bellaria, viene messo sotto contratto dalla RCA italiana. Ospite del podcast Basement di Gianluca Gazzoli, spiega com'è stato il primo approccio alla musica.
3: È stato a una festa dell'Unità di Bologna, dove alla Montagnola il barbiere del paese, che mi conosceva, sapeva che doveva farmi a cantare una canzone, ma su un piccolo palcoscenico grande come questo tavolo. E io andai lì sopra e cantai, che ne so, una canzone di Claudio Villa.
2: Andava a 100 all'ora per trovare la mia mamma.
1: Nel 63 esce il primo 33 giri dal titolo Gianni Morandi, che sul lato A aveva Andavo a 100 all'ora, È colpa mia, Fatti mandare dalla mamma, 24 ore al giorno, Sono contento e Il primo whisky. Andavo a 100 all'ora, primo brano in assoluto inciso dal cantante, mentre Sono contento è il primo scritto interamente da lui. Arrangiamenti di Ennio Morricone, in quegli anni stretto collaboratore di Morandi.
2: Sono contento perché la mamma malati soli da andare al cinema.
1: Sul lato B altre 6 canzoni, Go Kart, Twist, Loredana, Che me ne faccio del latino, Ho chiuso le finestre, Meglio il Madison e Corri corri. Tutte canzoni di successo uscite precedentemente. L'album è stato inserito da Rolling Stone Italia nella lista dei 100 dischi italiani più belli di sempre.
2: La sola cosa che devi fare è di girare e di accelerare.
1: In copertina un giovanissimo, neanche ventenne, Gianni Morandi in piedi sulla ruota di un trattore. Camicia, golfino, jeans e un sorriso appena accennato. Al prossimo vinile!
2: Andava

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in dispensa ingredienti semplici per risolvere un pranzo o una cena salutare, saziante e di qualità. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al -50%, trovate in offerta fagioli borlotti, cannellini e ceci del marchio MyBio. Apportano proteine vegetali e sono pronti all'uso perché già cotti, dunque non dobbiamo mettere in ammollo i fagioli e i ceci e poi bollirli, ma basta aprire la confezione, risciacquarli e versarli sull'insalata. Inoltre è un prodotto biologico che non è stato trattato chimicamente. Fagioli borlotti, cannellini e ceci MyBio in vaso costano 99 centesimi. Per quando invece avete voglia di un secondo di pesce, ma avete poco tempo, tenete in freezer una confezione di merluzzetti atlantici surgelati. Si preparano facilmente e aiutano a organizzare i pasti della settimana con una scorta sempre disponibile. Solo con Penny Card i merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi, costano 1,99 euro. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, lo si fa in 5 minuti.
5: A me piace al pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Al sugo, che al pesto, che in bianco.
7: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
8: Quella con le melanzane e alla norma.
9: Melanzane e ricotta grattugiata.
1: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salvaspesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salvaspesa di soli 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le prime giornate più fresche cambiano anche la scelta della frutta. Cresce la voglia di sapori autunnali, facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce, scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più, sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Quando torniamo a casa tardi e non abbiamo il tempo di preparare un sugo, possiamo comunque scolare la pasta, metterla nel piatto e aggiungere del pesto già pronto. Ne basta un cucchiaio per portare in tavola un piatto profumato, facile e veloce da preparare. Se oggi comprate un vasetto di pesto alla genovese Barilla classico o senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Poi, per dare un tocco asiatico, diciamo, alle ricette di ogni giorno, potreste usare la salsa di soia. Un ingrediente semplice ma ricco di sapore e apprezzato in tutto il mondo. Con l'acquisto di una bottiglia di salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Penny, il risparmio d'autunno che riscalda.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Ancora insieme su Pania FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
2: Pania FM l'ho chiesto a voi.
3: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato, è molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
1: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori vengono solo 1,59 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte di

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: i panni da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare è l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
1: Penny FM l'ho chiesto a voi.
2: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
3: Ma come la condisci, come la prepari?
2: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
3: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere a parte l'avocado?
2: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
0: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Naturae, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette, puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Beh,
1: con le giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Le offerte shock di Penny.
1: Ma l'arte di creare un cocktail sta anche nel fatto di prepararlo in grado di soddisfare il gusto di chiunque, pure per chi lo desidera analcolico. Per i vostri momenti di relax, Pepsi Cherry Dream. La Pepsi si accosta molto bene con i frutti rossi, vi permette di ricreare a casa il gusto della cherry cola. Vi serve la Pepsi, poi succo o sciroppo di amarena, aggiungete del succo di limone fresco e del ghiaccio, tanto ghiaccio, tutto molto semplice e veloce. E se volete dare una nota anche speziata, mettete dello zenzero. Tra le offerte shock di Penny, la lattina di Pepsi, nella versione classica e senza zucchero, scontata del 25% a 39 centesimi.
0: Le offerte shock di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Rita Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Quando fuori l'aria si fa più fresca, viene voglia di profumo di dolci appena sfornati, ad esempio lo strudel di mele che sa di montagna e di casa. Adesso è in offerta quello surgelato e già pronto che basta solo infornare. Se però avete voglia di prepararlo con le vostre mani, ascoltate cosa suggerisce Martin, un cliente di Penny originario della Germania.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Per fare un buono strudel ci vogliono delle mele tagliate piccole piccole, anche dell'uva passa, pan gratato e ovviamente la cannella. La mia mamma dice che per fare un ottimo strudel bisogna mettere anche un goccio di succo di limone nell'impasto. È buonissimo.
1: Grazie a Martin per questo segreto per preparare lo strudel perfetto. Se oggi non avete tempo, potete anche prenderlo già pronto. In offerta lo strudel di mele cuor di terra surgelato. Basta infornarlo e attendere che il profumo delle mele si espanda per la casa e ci richiami in cucina. Lo strudel di mele surgelato cuor di terra costa 1,99 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera, dopo la vostra giornata ricca di impegni, premiatevi con una cena piena di gusto. Si comincia con la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra, scontata a 2,49 euro. Le patate al forno con aglio, rosmarino e olio sono il contorno ideale per esaltare il gusto della porchetta toscana. Nella vostra cena lasciate un pochino di spazio anche per i formaggi, e in particolare per quello svizzero, il famoso formaggio coi buchi, che piace tanto anche ai più giovani, che spesso lo chiamano proprio così, il formaggio con i buchi, eh? Emmentaler svizzero, dalle specialità a cuor di terra. La confezione è un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20% a 2,79 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Per saperne di più, ascolta Penny FM.

0: Playmore, i marchi propri di Penny.
1: Quando la sveglia suona presto, ci serve una colazione semplice ma soddisfacente che ci dia una spinta in più ad alzarci dal letto. Cosa ne dite di biscotti molto buoni ai 4 cereali e allo stesso tempo salutari? Da Penny ci sono i frollini Wellness, nati dalla collaborazione tra Penny e AIRC, Fondazione per la Ricerca contro il Cancro. La ricetta per questi biscotti e anche quella di altri 8 prodotti Wellness è stata messa a punto dai nutrizionisti di AIRC in base alle ricerche scientifiche per un'alimentazione sana, ricette semplici e pochi ingredienti, poco sale, poco zucchero. Riconoscete questi 9 prodotti perché sono contrassegnati dal logo AIRC. In particolare, i frollini ai 4 cereali Wellness sono senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e preparati con farina poco raffinata e uova fresche italiane. Sono ideali per accompagnare il caffè, il tè o una tazza di latte al mattino. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, scegliete i frollini ai 4 cereali Wellness nella confezione da 300 grammi. Sono scontati del 30% e costano 1,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate uno speciale Halloween da paura. Sì, c'è di tutto, dai peccati di gola alle cose da indossare. Caramelle Paw Patrol Halloween per preparare i sacchetti di dolcetto scherzetto. Un modo divertente per coinvolgere i più giovani inserendo nei sacchetti i dolci che più gradiscono. Queste caramelle sono in una confezione da 200 grammi, scontate 1,69 euro. Nel nostro speciale per voi anche il calzino antiscivolo Halloween. Fantasie e taglie assortite per adeguare il vostro look a questo momento dell'anno. Tra l'altro c'è un modello molto carino che si illumina al buio. Calzini antiscivolo Halloween in offerta da Penny, 3,99 euro.
2: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quanto benessere si nasconde dentro ad una foglia di insalata? Ad esempio, se vorreste dormire meglio la notte, tutti i tipi di insalata a foglia, lattuga, valeriana, radicchio, combattono l'insonnia. Foglie di insalata da abbinare ad altre verdure ed ingredienti. Sentiamo le preferenze dei nostri clienti per quanto riguarda l'insalata.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La mia insalata preferita nel periodo invernale è una bella insalatona mista con pomodorini, tonno, mozzarella, preferibilmente di bufala, mais, carote crude tagliate alla julienne, finocchi crudi e per finire olio e aceto balsamico.
1: Questa è davvero una bella insalatona, di quelle che ci rimettono al mondo. Grazie a questa cliente per averci raccontato la sua insalata a cui possiamo ispirarci. Tutte queste verdure da Penny ci sono e trovate anche le buste di insalata a foglia, insalata mista oppure insalata ricca coltivata in Italia del marchio Natura E. Il maxi formato da 350 grammi costa 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99 euro, ma solo con Penny Card. Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport, protagonista lo sci con la nuova stagione agonistica che prende il via il 24 ottobre da Sölden in Austria con la 61esima edizione della Coppa del Mondo. Sono 43 le gare in programma nel calendario maschile, 40 quelle inserite in quello femminile, incluse le finals di Sun Valley negli Stati Uniti, che dal 20 al 25 marzo del prossimo anno determineranno le classifiche finali di specialità e quella generale, con l'assegnazione dei prestigiosi globi di cristallo. In Italia si correrà in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Tanta attesa per la squadra azzurra, Sofia Goggia, a Sky Sport.
2: Non mi sento ancora in grado di poter parlare della prossima stagione, anche perché in federazione stanno definendo tutti i quadri federali delle squadre, quindi una volta che verranno definite poi si saprà qualcosa di più.
1: Sofia Goggia al momento non si sbilancia, esattamente come Dominic Paris.
3: Vediamo cosa porta il futuro.
1: Nel cuore della stagione, dal 1 al 14 febbraio, il Circo Bianco si sposterà in Svizzera a Crans-Montana per i campionati del mondo di sci alpino. Un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Le offerte che trovi solo da Temi.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, dicevo, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny. I Gold.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40 euro e 5 di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
1: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi vi faccio fare un viaggio fra i sapori più ricercati con la linea Le Specialità Cuor di Terra. Partiamo con l'Emmentaler svizzero, che deve il suo nome alla valle del fiume Emme nel cantone di Berna. È ricco di acido propionico, un alleato che rinforza il sistema immunitario. Presentando la vostra Penny Card potrete averlo con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. Per gli amanti dei sapori intensi c'è la porchetta toscana, sempre firmata Le Specialità Cuor di Terra, un insaccato dalle origini antiche preparato secondo la tradizione tipica toscana con spezie ed erbe aromatiche che esaltano un gusto travolgente e irresistibile. Portate a casa questo capolavoro di sapore a soli 2,49 euro.
1: Cuor di Terra, Le Specialità, il sapore della tradizione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.

0: Ascolti Penny.
1: E ritorniamo sulle offerte shock di questi due giorni, ed è sempre interessante a scoprire l'origine delle cose in generale, diciamolo, essere curiosi. Ed io sono andato a curiosare sulla Pepsi Cola e ho scoperto che alla fine del 1800 la Pepsi si chiamava Bread Drink, dal nome del farmacista Bredam che la inventò. Nacque come tonico medicinale, dunque con proprietà digestive, e infatti il nome Pepsi deriva da eupepsia o dispepsia, a indicare proprio la buona digestione, unito chiaramente a cola, che è il, come dire, l'ingrediente principale. Il successo globale è arrivato grazie a campagne pubblicitarie innovative e collaborazioni con icone della musica come Michael Jackson negli anni 80, per esempio, veramente indimenticabili. Dopo un sorso di storia, passiamo adesso ad un sorso di Pepsi, che in questi venerdì e sabato trovate da Penny in offerta shock. Una lattina di Pepsi classica o senza zucchero la gustate in sconto a soli 39 centesimi.
0: Le offerte shock di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
1: Sì, da Penny c'è uno speciale Halloween per rendere questo momento dell'anno da paura. Sì, troverete anche il porta scherzetti per la gioia dei più giovani che in questo periodo, secondo la tradizione, si travestono e girano tra i vicini di casa chiedendo a chiunque apra la porta dei dolcetti per evitare di subire degli scherzetti. Quella del dolcetto o scherzetto è un'antichissima tradizione celtica che nel corso del tempo ha conquistato i giovani di diverse parti del mondo, Italia compresa. Nel nostro speciale Halloween da paura, anche il porta scherzetti dai modelli assortiti a quantità limitata, in offerta a 3,79 euro.
0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Finalmente nel mio reparto preferito, quello dell'ortofrutta, che trovate all'entrata di tutti i vostri Penny di fiducia. Cosa trovate nel reparto ortofrutta? Le melanzane. Melanzane che, attenzione, devono essere cotte in maniera precisa, altrimenti se le cuociamo troppo diventano acquose. E allora, per mantenerle saporite, bisogna farle a fuoco medio, grigliate al forno, oppure anche in padella brevemente con poco olio. Ma noi abbiamo chiesto ai nostri esperti, che siete voi, i nostri clienti, come vi piacciono le melanzane, come le cucinate, come ve le gustate. Vai!
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Si può fare la melanzana impanata e fritta, la pastella fatta con uovo, e poi si passa nel pane, si mettono a friggere con poco olio in una padella, 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra, pronte.
4: Mi piacciono molto tagliate a fette, messe al forno con un po' di formaggio, fatte a strati come se fosse uno sformato, oppure mi piacciono molto grigliate con prezzemolo, aglio e olio.
1: Sì, e poi con le melanzane possiamo preparare tante cose interessanti, dalla parmigiana alla caponata, creme vellutate, insomma sono meravigliose. Da Penny, melanzane le trovate nel reparto ortofrutta.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Anche acquistando con la Penny Card la birra. La birra possiamo dire che è entrata nelle nostre abitudini per dissetarci, così come per accompagnare diversi piatti. Abbiamo chiesto a voi clienti a cosa in particolare l'avvicinate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Quando bevo birra generalmente o mangio una pizza o a nulla in realtà, perché mi piace così.
4: Ma se è orario aperitivo, magari le due patatine o cose del genere. Se non, diciamo che la uso come amaro post cena.
5: Niente di particolare, preferisco berla quando non mangio che insieme al cibo, ecco. Preferisco, ecco, dopo il pasto.
6: Ma la birra va bene un po' con tutto, soprattutto con la classica pizza o con, per esempio, dei piatti anche tipici, insomma, della cucina italiana, perfetta con la pasta. E...
7: l'accompagnamento ideale, secondo me, sono le patatine e le olive verdi, grandi, di quelle proprio belle cicciotte, altrimenti la pizza.
1: Da Penny trovate anche la birra Peroni, acquistando la confezione da 3 pezzi con Penny Card. Per voi 20 punti extra, con i quali potete completare più velocemente la vostra collezione dei piatti del la tradizione, i bellissimi 8 piatti in ceramica con le ricette regionali.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo: la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felici tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro, in tante fantasie assortite.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I nostri gastronomi.
1: L'antipasto ha una storia che ci porta indietro nel tempo, fino all'antica Roma, dove sapevano come godersi la vita anche stando a tavola. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto alcuni consigli per l'antipasto a Carlo Sciacca, capo gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
4: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
1: Nel reparto freschi antipasto nazionale emiliano, le specialità a cuor di terra, con la Penny Card scontato del 20% a 2,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: È certamente uno dei momenti migliori per fare un bel viaggio nei sapori e nei colori della nostra bella Puglia. Il mare di Bari, le colline che portano all'Alberobello, distese immense di uliveti, veramente fantastico. Ecco, in questo posto incantevole, a Bitonto per l'esattezza, viene prodotto l'olio extravergine De Santis. Una storia di famiglia, come titolo il loro sito, che inizia negli anni 50, quando Giovanni De Santis dà il via alla sua attività produttiva nel frantoio di famiglia. Da lì ai nostri giorni è diventato un grande produttore che però ha mantenuto la qualità e la genuinità dei prodotti e della tradizione. Olive pregiate del territorio come la cima di Bitonto o quella di Mola e poi ovviamente l'immancabile Coratina. Ho scoperto tra l'altro che ottobre per le olive è il mese dell'osservazione. Non è ancora il momento della raccolta, ma il contadino osserva la dimensione delle olive, il loro colore e in attesa della maturazione prepara il terreno per la raccolta. Il mese giusto per fare una bella passeggiata tra gli uliveti in Puglia. Intanto da Penny trovate l'olio extravergine di oliva De Santis classico con tutto il gusto della Puglia. Il prezzo però lo abbassiamo noi e con il 40% di sconto un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico costa solo 4,79 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le prime giornate più fresche cambiano anche la scelta della frutta. Cresce la voglia di sapori autunnali, facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce, scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più, sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Rida Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il rapporto tra cinema e musica diventa più forte nelle saghe cinematografiche. Come mai? Scopriamolo insieme con Batman, dalla sua prima apparizione fino ad oggi. Batman è un fumetto realizzato da Bob Kane nel 1939. L'uomo pipistrello eroe di Gotham City non è altro che Bruce Wayne, miliardario dal passato oscuro, desideroso di giustizia. Batman appare per la prima volta sul grande schermo nel 1943 con le musiche noir di Lee Zaller, che raccontano la sua natura più misteriosa. Ma c'è qualcosa che manca. Per capire cos'è, dobbiamo fare un salto nel 1966. Esce Batman con Adam West e le musiche di Neil Hefti e Nelson Ridley, più orecchiabili rispetto al passato, permettono al pubblico di identificare subito il protagonista. Ed è sufficiente ascoltare distrattamente il ritornello per capire di chi si parla. Una caratteristica, questa, che rimarrà in tutti i film di Batman, come quelli girati da Tim Burton con le musiche di Danny Elfman. Arrivando fino ai giorni nostri, con la trilogia diretta da Christopher Nolan e le musiche di Hans Zimmer. La musica identifica il personaggio, il suo carattere e lo spirito del film, restando impresso in questo modo nel cuore e nella mente del pubblico. Ed è tutto, noi ci risentiamo con la prossima puntata.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quando torniamo a casa tardi e non abbiamo il tempo di preparare un sugo, possiamo comunque scolare la pasta, metterla nel piatto e aggiungere del pesto già pronto. Ne basta un cucchiaio per portare in tavola un piatto profumato, facile e veloce da preparare. Se oggi comprate un vasetto di pesto alla genovese Barilla classico o senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Poi, per dare un tocco asiatico, diciamo, alle ricette di ogni giorno, potreste usare la salsa di soia. Un ingrediente semplice ma ricco di sapore e apprezzato in tutto il mondo. Con l'acquisto di una bottiglia di salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Idee per la tua cucina.
1: E andiamo per un attimo all'Oktoberfest a Monaco, scoprendo ovviamente anche la cucina tedesca, perché è appena partito appunto l'Oktoberfest e oltre l'immancabile birra nei boccali da un litro, che a Monaco chiamano Mass, ovviamente ci si imbatte spesso nei tipici würstel che i bavaresi accompagnano anche con senape, kren e tante buone verdure. Quali? Ce lo dicono i nostri clienti, che forse sono già stati in Germania.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
1: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
4: La verdura lessa.
1: Ok, che tipi di verdura ad esempio?
4: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
1: Bravissimi, un ottimo consiglio. I tedeschi infatti mangiano i würstel con i crauti, dunque il nostro cavolo cappuccio, perché ovviamente aiuta la digestione. Nello speciale sconti fino al 50% trovate i würstel di suino sapor di cascina, confezione da 3, in sconto del 40% a soli 83 centesimi. E quindi, prost!
0: Penny, idee per la tua cucina.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: In ogni stagione la natura sa sempre quali frutti regalarci per il benessere. Con il freddo, infatti, la terra ci dona gli agrumi. Sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gli agrumi li mangio perché fanno bene, hanno la vitamina C.
4: Quello da spremuta è quello che preferisco.
5: Le arance.
6: Io ne faccio molto uso di questi.
7: Mandarini, anche le mandarini.
8: Mandarini arancio.
9: Sì, io amo le arance e le spremute.
10: L'arancio, perché è più buono.
1: Ho sentito anche le clementine, un agrume che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, come abbiamo sentito. Ma gli agrumi li possiamo usare in cucina dall'antipasto fino al dolce. Quando volete sorprendere, il mio consiglio è l'orata al forno con finocchio e clementine. Inoltre, gli studi confermano che il finocchio ha proprietà antivirali, quindi perfetto per alzare gli anticorpi nel periodo invernale.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Drinking at the end of the night and we don't even know what's what.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, si fa in 5 minuti.
5: A me piace al pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Al sugo, che al pesto.

0: In bianco.
1: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
2: Quella con le melanzane e alla norma. Melanzane e ricotta grattugiata.
3: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salvaspesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salvaspesa di soli 99 centesimi al chilo.
4: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro e per farvi guidare nella realizzazione delle ricette puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di Verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: lassù. Le offerte shock di Penny.
1: Ma l'arte di creare un cocktail sta anche nel fatto di prepararlo in grado di soddisfare il gusto di chiunque, pure per chi lo desidera analcolico. Per i vostri momenti di relax, Pepsi Cherry Dream. La Pepsi si accosta molto bene con i frutti rossi, vi permette di ricreare a casa il gusto della Cherry Cola. Vi serve la Pepsi, poi succo o sciroppo di amarena, aggiungete del succo di limone fresco e del ghiaccio, tanto ghiaccio, tutto molto semplice e veloce. E se volete dare una nota anche speziata, mettete dello zenzero. Tra le offerte shock di Penny, la lattina di Pepsi, nella versione classica e senza zucchero, scontata del 25% a 39 centesimi.
0: Le offerte shock di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Ancora insieme su Panni FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
2: Panni FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che è soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato e molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
1: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori, vengono solo 1,59 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo, magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Dania Locatelli. Dania Locatelli.
2: Buon pomeriggio in tutti i Penny d'Italia, saluto i clienti all'ascolto e gli staff. Oggi è venerdì 9 ottobre e parliamo della spesa qui da Penny, in particolare di vantaggi, offerte e attività che trovate anche sul volantino. Insieme fino alle 7 vi ricordo un paio di cose importanti, non so se lo sapete, il volantino delle offerte di Penny lo ricevete anche su WhatsApp per consultarlo comodamente sul telefono. Per accedere al servizio trovate le informazioni sul sito penny.it. Vi ricordo poi che la collezione I piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 novembre. Tra poco entriamo nello specifico dei prodotti in offerta, intanto c'è una canzone. Buona spesa in tutti i negozi Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Durante la giornata ci sono piccoli gesti che accompagnano le nostre abitudini, un bicchiere d'acqua a pranzo, una bibita fresca durante una pausa o mentre si è in compagnia, e quando si trovano le offerte giuste conviene subito approfittarne. Per chi ama le bevande gassate, da Penny c'è la Pepsi in offerta. Gusto classico oppure senza zucchero, entrambe nel pratico formato lattina da 33 centilitri, da gustare fresca durante un momento di relax. Solo oggi e domani la Pepsi classica e la Pepsi senza zucchero sono scontate del 25%. Una lattina costa 39 centesimi. Anche per l'acqua c'è una proposta molto conveniente, l'acqua frizzante Sant'Anna, che adesso ha il miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri è scontata del 50% e costa 1,77 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le offerte shock di Penny.
1: Presso il reparto frutta e verdura trovate tanti alleati del nostro benessere, come ad esempio le noci che si raccolgono proprio in questo periodo e che da Penny sono in offerta grazie alle offerte shock. Una delle proprietà della frutta a guscio è aiutare a riprendere le forze, ad essere più concentrati nelle attività. Sentiamo cosa ci ha detto a questo proposito un cliente di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando faccio la spesa da Penny, tra i miei acquisti non può mancare la busta di frutta secca, perché è comodissima, anche da portarsi in giro. Quando ti viene il languorino a metà mattina o a metà pomeriggio, ti aiuta a superare questi momenti difficili.
1: Un piccolo spuntino con la frutta secca aiuta ad essere più forti e concentrati. Può essere utile anche ai bambini quando fanno i compiti nel pomeriggio. Da Penny troviamo le noci in guscio, un chilo costa 3,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A volte basta avere in casa pochi ingredienti ma giusti per preparare un pasto senza dover fare di nuovo la spesa. Per questo è un'ottima idea tenere in dispensa prodotti pratici e versatili. Tra gli sconti fino al meno 50% trovate i legumi mai bio, fagioli borlotti, cannellini e ceci, ideali per preparare velocemente insalate, zuppe o contorni. I legumi mai bio in vasetto sono scontati del 33% e costano 99 centesimi. E se anche nel freezer non manca mai una scorta per le emergenze, ci sono i merluzzetti atlantici surgelati, un secondo di pesce semplice da cucinare e pronto in pochi minuti. La confezione da 500 grammi è scontata del 24% con Penny Card e costa 1,99 euro. Se non ce l'avete ancora, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Venerdì 9 ottobre, le 4:26 minuti, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana premiata per il suo impegno nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro i crimini di guerra. Nata durante il regime dell'apartheid in Sudafrica, ha costruito una carriera dedicata alla giustizia, arrivando a difendere anche figure simbolo della lotta alla segregazione come Nelson Mandela. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di grande rilievo internazionale, tra cui quelli presso la Corte Penale Internazionale e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Secondo il Comitato Nobel, il lavoro di Navi Pillay ha contribuito a rafforzare il valore dello Stato di diritto e della giustizia internazionale. Il riconoscimento celebra una vita dedicata alla tutela della dignità umana e al sostegno delle vittime dei conflitti, confermando il ruolo centrale della giustizia nella costruzione della pace. Complimenti a Navi Pillay, premio Nobel per la pace 2026.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando arriva l'autunno cambiano anche le abitudini in cucina. C'è chi accende il forno per preparare qualche ricetta di stagione e chi tiene sempre in casa un po' di frutta autunnale da gustare durante la giornata. Tra i sapori più tipici di questo periodo ci sono sicuramente le castagne, protagoniste di tante tradizioni regionali. Si possono preparare anche nella friggitrice ad aria. Basta praticare il classico taglio sul lato delle castagne e poi farle cuocere a 180 gradi per 15 minuti. Da Penny trovate la rete da un chilo di castagne coltivate in Italia a soli 3,99 euro. E poi ci sono le clementine, tra i frutti più apprezzati dell'autunno perché facili da sbucciare, pratiche da portare con sé e perfette per uno spuntino. In offerta la rete da un chilo e mezzo a soli 1,59 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le 4 e 42 minuti, ben ritrovati in questo venerdì 9 ottobre in tutti i penni d'Italia. Immaginate di voler cucinare un cavolfiore per cena senza doverlo pulire e tagliare. Aprite il freezer e lo trovate già pronto, pulito e diviso in rosette, pronto da cuocere. Adesso i cavolfiori a rosette Orto Mio sono in offerta, scontati del 23%. Una soluzione comoda quando il tempo è poco e quando si vuole avere sempre una scorta di verdure a disposizione per le emergenze. I cavolfiori a rosette surgelati, Orto Mio, si prestano a tanti utilizzi, come contorno, nelle minestre, gratinati al forno, oppure saltati in padella insieme ad altre verdure. Ottima la vellutata autunnale con i cavolfiori. In questo caso basta cuocerli, frullarli con un filo d'olio, aggiungere acqua fino a raggiungere la consistenza che vi piace e poi completare la vellutata di cavolfiore con parmigiano e crostini di pane. Da Penny trovate i cavolfiori a rosette surgelati del marchio Orto Mio nel formato da 600 grammi con uno sconto del 23%. La confezione costa 1,29 euro.
1: Risparmia con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La collezione I piatti della tradizione dedicata alle regioni italiane e alle loro tipiche ricette si avvia verso la conclusione. Avete tempo fino al 1 novembre per ricevere i punti sulla Penny Card e fino al 15 novembre per richiedere i premi della raccolta. In questo periodo potete accelerare la raccolta non solo con un punto ogni euro di spesa, ma anche grazie ai punti extra che ricevete acquistando alcuni prodotti. Con l'acquisto del pesto alla genovese Barilla nella versione classica oppure senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card, un condimento pratico da tenere in dispensa, il pesto, per risolvere un pranzo veloce o dare più sapore a un piatto di pasta. E se amate sperimentare in cucina, con la salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Bastano poche gocce per arricchire verdure, riso, carne o piatti ispirati alla tradizione asiatica. Se ancora non avete la Penny Card, richiedetela digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Buon pomeriggio e buona spesa da Penny. Siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 5 con voi, Daniel Locatelli, in diretta fino alle 7 in questo venerdì 9 ottobre. Vi ricordo un paio di cose importanti. La collezione I piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 novembre. Inoltre vi è forse utile sapere che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione esclusivamente per beni alimentari. Parliamo di questo e di tanto altro in questa nuova ora insieme. Buon pomeriggio di spesa in tutti i Penny d'Italia.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto io.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si fa la spesa per il fine settimana ci sono prodotti che finiscono spesso nel carrello. Qualcuno preferisce una bibita fresca da servire magari agli ospiti che arrivano il sabato o la domenica. Qualcun altro pensa subito a fare scorta d'acqua per la famiglia. Per chi ama accompagnare un aperitivo, una pizza o una serata davanti a un film con una bevanda fresca c'è Pepsi in lattina. Disponibile nella versione classica e senza zucchero, è facile da tenere in frigorifero e pronta da servire in ogni occasione. Pepsi classica e Pepsi senza zucchero, la lattina da 33 centilitri costa 39 centesimi. Dicevamo che quando si fa la spesa il fine settimana spesso si prende anche l'acqua e adesso da Penny c'è in offerta Shock, l'acqua frizzante Sant'Anna al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri è scontata del 50% e costa 1,77 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Ben arrivati da Penny in questo venerdì pomeriggio 9 ottobre, le 5:15, in compagnia di Dania Locatelli, in diretta fino alle 7. Immaginate il profumo di qualcosa di buono che cuoce lentamente in pentola. Tra gli ingredienti che possono fare la differenza c'è la birra, che può essere usata in tante ricette per insaporire la carne. Per parlare di usi alternativi della birra abbiamo chiesto ai clienti di Penny come la utilizzano in cucina. Tra le risposte ricevute c'è quella di Rachele.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Sì, lo stinco alla birra, si prende l'olio, poi ci si mette i pezzi grossi di carote, sedano e cipolla. Si fa rosolare, si mette lo stinco, anche questo si fa rosolare, e poi si mette la birra e si fa cuocere piano piano fino a quando non è finita la birra.
0: Lo stinco alla birra deve essere davvero squisito. Da Penny trovate la birra Peroni in offerta, adatta sia per cucinare la carne che da bere mentre la mangiamo. Acquistando la confezione da 3 bottiglie da 33 centilitri di birra Peroni con Penny Card, ricevete 20 punti extra.
3: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Forse anche voi preparate il pranzo da portare al lavoro. Avere tutto pronto può far risparmiare tempo e aiutare ad organizzarsi meglio. Si può preparare una porzione in più a cena oppure portare con sé un'insalata preparata in 10 minuti. Utile avere il contenitore giusto. Da Penny adesso ricevete il contenitore porta pranzo scelto da Benedetta Rossi a soli 5 euro se fate una spesa da 40 euro con Penny Card. Comprende contenitore, borsa termica, posate, porta salse e piattino vassoio. Il set riporta il logo fatto in casa da Benedetta. Se non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sull'app di Penny. Benedetta Rossi ha scelto per una delle sue ricette anche la pasta sfoglia rotonda fior di pasta, con cui ha preparato delle squisite e profumate sfogliatelle alle mele. Trovate la ricetta sul sito penny.it. Un prodotto che adesso è in offerta: pasta sfoglia rotonda fior di pasta a 79 centesimi alla confezione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Buona spesa in tutti i Penny d'Italia in questo venerdì 9 ottobre. È il momento di parlare di sport su Penny FM. Sentiamo cosa ci dice Beppe Cogliandro nella rubrica Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport, protagonista lo sci con la nuova stagione agonistica che prende il via il 24 ottobre da Sölden in Austria con la 61esima edizione della Coppa del Mondo. Sono 43 le gare in programma nel calendario maschile, 40 quelle inserite in quello femminile, incluse le finals di Sun Valley negli Stati Uniti, che dal 20 al 25 marzo del prossimo anno determineranno le classifiche finali di specialità e quella generale, con l'assegnazione dei prestigiosi globi di cristallo. In Italia si correrà in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Tanta attesa per la squadra azzurra, Sofia Goggia, a Sky Sport.
3: Non mi sento ancora in grado di poter parlare della prossima stagione, anche perché in federazione stanno definendo tutti i quadri federali delle squadre, quindi una volta che verranno definite poi si saprà qualcosa di più.
2: Sofia Goggia al momento non si sbilancia, esattamente come Dominic Paris.
4: Vediamo cosa porta il futuro.
2: Nel cuore della stagione, dal 1 al 14 febbraio, il Circo Bianco si sposterà in Svizzera, a Crans-Montana, per i campionati del mondo di sci alpino. Un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quante volte prima dell'arrivo di amici o parenti prepariamo un tagliere da condividere? È una soluzione semplice che mette insieme sapori diversi e piace un po' a tutti. Per arricchire un tagliere di formaggi scegliete l'Emmental svizzero, le specialità cuor di terra. Potete servirlo a cubetti insieme a pane, grissini o frutta secca. Con Penny Card è scontato del 20% e costa 2,79 euro. E se sul tagliere non può mancare un salume, da Penny trovate in offerta anche la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra. Le fette sono posate a mano, una caratteristica che rende il prodotto pratico da servire e piacevole da presentare a tavola. La confezione da 100 grammi costa adesso 2,49 euro. Se non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
2: She came down from Chicago. Where the mighty winds blow. She was a picture in a frame. And she said, I gotta hit the highway. Are you going my way? But she didn't say her name. And I said, well, I've

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cosa mangiamo oggi a cena? Forse un bel piatto di pasta con le melanzane oppure il pesce, ancora profumatissima al pesto fresco di basilico. Andiamo nel reparto ortofrutta di Penny per scoprire cosa state acquistando. Sentiamo chi ha intervistato Tommaso Stabilini, speaker di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
3: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
4: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Una bella frittatina meravigliosa grazie a questa cliente di Penny che molto gentilmente ci ha dato un suggerimento e ci ha messo anche di buon umore con la sua allegria. Per preparare la frittata da Penny trovate sia uova che zucchine e in particolare in offerta le zucchine che costano appena 1,99 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Lo scavventure sentimentali nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando i bambini iniziano a parlare di costumi, zucche illuminate e dolcetto scherzetto, significa che Halloween è sempre più vicino. Bastano pochi dettagli per creare l'atmosfera giusta in casa. Ad esempio, ci sono adesso da Penny le caramelle da tenere pronte per i piccoli ospiti che potrebbero bussare alla porta la sera della festa. Da Penny trovate le caramelle Paw Patrol Halloween nella confezione da 200 grammi. Creano atmosfera in casa e sono ottime da distribuire per il tradizionale giro di Halloween. La confezione costa adesso 1,69 euro per queste caramelle appunto di Paw Patrol Halloween. Trovate da Penny anche un altro dettaglio per portare Halloween tra le mura domestiche: i calzini antiscivolo a tema, con fantasie di fantasmini e altri temi legati a questa festa e in tante taglie assortite. Perfetti per aggiungere un tocco divertente alle giornate più fresche e anche per stare comodi in casa. I calzini antiscivolo Halloween costano 3,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

Buon pomeriggio e buona spesa da Penny. Siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 6, con voi Daniel Locatelli, in diretta fino alle 7. Se volete rimanere aggiornati anche mentre siete a casa e ascoltare un po' di musica, potete ascoltarci anche online sul sito penny.it. Vi ricordo un paio di cose importanti: la collezione I piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 novembre. Inoltre vi è forse utile sapere che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. È il momento di una hit del passato, uno dei pezzi gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si fa la spesa ci sono prodotti che finiscono nel carrello praticamente ogni settimana. L'acqua che accompagna i pasti di tutta la famiglia, ma anche una bibita fresca da tenere in frigorifero per una pausa o da condividere. Questa settimana da Penny c'è la Pepsi in offerta nel gusto classico oppure senza zucchero, formato lattina da 33 centilitri. Solo oggi e domani è scontata del 25% e costa 39 centesimi. E per chi vuole approfittare per fare scorta c'è anche l'acqua frizzante Sant'Anna al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri è scontata del 50% e costa 1,77 euro. Due prodotti che utilizziamo spesso e su cui questa settimana risparmiamo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Halloween? Dolcetto o scherzetto?
1: Parliamo di Halloween, una festa di origine inglese e americana che si è diffusa un po' ovunque anche da noi, complice il fatto che è a tema con la nostra festività di Ogni Santi del 1 novembre. Ma il 31 ottobre come lo festeggiamo? Ce lo facciamo raccontare da Eric Homp, americano che vive in Italia.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Si veste ogni anno in un costume diverso e delle maschere che magari hai fatto te insieme alla tua mamma e magari papà, oppure acquistato in un negozio, e poi si gira intorno al quartiere dicendo trick or treat, dolcetto o scherzetto, e tutte le case nel quartiere hanno dei caramelli o frutta, verdura, e quando poi torni a casa hai una borsa piena di caramelle che ti potrebbe durare anche delle settimane, e quindi divertitissimo per tutti i giovani americani.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Non sempre abbiamo il tempo di metterci ai fornelli per preparare ricette elaborate. In questi casi possono essere utili quegli ingredienti che permettono di portare in tavola qualcosa di buono in poco tempo. Tra gli sconti fino al meno 50% trovate i legumi mai bio. Fagioli borlotti, cannellini e ceci, già pronti da utilizzare, possono diventare rapidamente un contorno, un'insalata o la base per molte altre ricette. I legumi mai bio in vasetto sono scontati del 33% e costano 99 centesimi. Per chi invece preferisce avere sempre una soluzione pronta nel freezer, ci sono i merluzzetti atlantici surgelati. Un secondo di pesce semplice da preparare quando il tempo per cucinare è poco. La confezione da 500 grammi è scontata del 24% con Penny Card e costa 1,99 euro. Se ancora non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Venerdì 9 ottobre, le 6:32 minuti, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Forse anche voi preparate il pranzo da portare al lavoro, c'è chi utilizza gli avanzi della sera prima e chi cerca ogni giorno una soluzione pratica da mettere in borsa prima di uscire di casa. Quando si mangia fuori, avere il contenitore giusto è importante e adesso lo ricevete da Penny a soli 5 euro se fate una spesa da almeno 40 euro con Penny Card. Contenitore, borsa termica, porta pranzo con anche le posate e vari accessori inclusi, scelti da Benedetta Rossi, che prepara delle ottime ricette con i prodotti di Penny e che trovate sul sito penny.it. Sentiamo cosa ci dice a questo proposito la food creator Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Giovanni Martinez su Penny FM per un nuovo incontro con Benedetta Rossi, la nostra food creator, che dopo l'estate ha preparato per noi una sorpresa utile, adatta alla ripresa delle attività e dedicata a un momento comune, la pausa pranzo. E allora diamo il benvenuto a Benedetta Rossi su tutti i Penny d'Italia. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, sei sempre più vicina alle esigenze dei nostri clienti e vorrei chiederti perché hai pensato a questi contenitori portapranzo, tra l'altro molto belli e funzionali.
3: Oh Giovanni, mi fa davvero piacere che ti piacciono.
2: Sì, molto.
3: Allora, l'idea è nata proprio ascoltando le storie, le confidenze di chi mi segue ogni giorno, perché ormai nella vita di tutti i giorni, che è diventata un po' frenetica, la pausa pranzo fuori casa, insomma, è un momento fondamentale, però spesso è un po' difficile da organizzare, quindi ho pensato insieme a Penny a questi contenitori porta pranzo perché volevo qualcosa che rispondesse a delle esigenze ben precise. Prima di tutto la comodità e l'organizzazione, quindi dovevano esserci degli scomparti capienti che permettessero di separare i cibi in modo da poter portare da casa un pasto completo ed equilibrato, e poi insomma abbiamo pensato anche all'estetica, perché anche l'occhio, certo, vuole la sua parte, quindi mangiare in un contenitore curato, insomma, anche nel design può rendere la pausa pranzo un momento più piacevole.
2: Sono pienamente d'accordo, però adesso voglio un consiglio furbo per tutti quanti. Ci puoi dire cosa portarci appunto per la pausa pranzo, visto che c'è anche questa comoda borsa termica abbinata?
3: Allora, io proprio qualche giorno fa è uscito un video con delle idee per fare delle schiscette originali per il pranzo in ufficio. E anche per pensare a chi vuole cambiare un po' e non mangiare il solito panino, quindi un'idea potrebbe essere un'insalata di ceci e salmone con le verdure cotte, poi con la borsa termica il salmone rimane fresco, insomma, è assicurato fino alla pausa pranzo e anche il suo sapore rimane intatto. Oppure delle polpette di fagioli accompagnate a della zucca arrosto, che sono buonissime anche a temperatura ambiente. E un'altra idea che ho condiviso nel video è un couscous con piselli, zucca e speck. Poi nella borsa termica possiamo mettere all'interno anche uno yogurt, un po' di frutta, insomma, che possiamo mangiare a metà mattina oppure nel pomeriggio.
2: Quindi una borsa completa dove ci sta,
3: sì,
2: tutto, quindi possiamo rilassarci anche al lavoro, lo possiamo dire.
3: Esatto.
2: Senti Benedetta, visto che la mattina poi abbiamo poco tempo per preparare, ci dai anche una ricettina super veloce per una buona pausa pranzo?
3: Allora, vi do proprio la ricetta dell'insalata di ceci, quella che ti dicevo prima, visto che si prepara in pochissimi minuti, visto che useremo sia i ceci lessati che il contorno di verdure surgelate. Quindi partiamo proprio cuocendo in padella per una decina di minuti il contorno di verdure con uno spicchio d'aglio e un po' d'olio. Scoliamo e sciacquiamo i ceci lessati e li mettiamo in una ciotola, poi tagliamo a pezzetti 100 g di salmone affumicato, aggiungiamo i ceci e le verdure cotte e condiamo con sale, pepe e un po' d'olio. Una bella mescolata ed è pronta, si prepara veramente in 10 minuti.
2: Io me la preparo sicuramente, guarda, mi hai convinto pienamente. Senti, c'è un aspetto molto interessante, perché questi contenitori portapranzo certamente hanno mille usi, un po' come hai detto tu, ma servono anche per evitare di sprecare cibo. E tu che condividi con i valori Penny proprio la lotta allo spreco alimentare, che hai, come hai detto prima, anche un contatto quotidiano con i nostri clienti, che consiglio antispreco ti senti di dare?
3: Ma guarda, io quello di lo faccio io, sono la prima a fare questa cosa, cioè di riutilizzare gli avanzi della cena per il pranzo. Ad esempio, io che amo mangiare tanto le verdure cotte, i legumi, poi dopo li utilizzo il giorno dopo quasi sempre per condire la pasta oppure il riso. Poi un altro aspetto che insomma uno spesso non pensa, però utilizzando un contenitore porta pranzo, tutte le volte che si mangia fuori casa si riduce anche l'utilizzo di plastica monouso.
2: Giusto.
3: Che insomma è un aspetto non meno importante. E poi quello che abbiamo realizzato con Penny è anche le posate all'interno, quindi è anche un piccolo contenitore per mettere il condimento oppure il formaggio grattugiato, quindi insomma sono delle piccole attenzioni che aiutano tanto secondo me.
2: Direi proprio di sì, avete pensato veramente a tutti, quindi a questo punto facci un invito e un saluto per i nostri clienti.
3: Un saluto a tutti voi e vi aspetto da Penny per scoprire il contenitore porta pranzo con la sua borsa termica firmato Fatto in Casa da Benedetta. Ci sentiamo prestissimo,
0: ciao.
2: E allora grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e vi ricordo che potete ottenere il contenitore porta pranzo con tutti gli accessori e la borsa termica Benedetta Rossi solo qui da Penny. Fino al 21 ottobre basta fare 40 euro di spesa con la Penny Card e aggiungere un piccolo contributo da 5 euro.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si torna a casa dopo una giornata piena, spesso si cerca qualcosa di semplice, magari un frutto lasciato in cucina a disposizione di tutti. Le clementine sono perfette perché si possono prendere al volo, si sbucciano in un attimo e sono perfette per uno spuntino senza dover fare altro. Portate a casa per la vostra famiglia le clementine che trovate da Penny. La rete da 1,5 kg costa 1,59 euro. E per chi ama i sapori dell'autunno ci sono le castagne che richiamano tradizioni e ricette di stagione. Un prodotto da preparare con calma, magari nel fine settimana. Si possono usare ad esempio per dare un tocco speciale ad un risotto autunnale o a una vellutata di zucca. Da Penny la rete da 1 kg di castagne coltivate in Italia costa 3,99 euro.
2: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: le offerte shock di Penny.
1: Immaginate una serata davanti a un film, luci soffuse, coperta sul divano e una bibita fresca a portata di mano. Sono quei piccoli rituali che accompagnano i momenti di relax della settimana. Tra le bibite più conosciute c'è la Pepsi, nata alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Il suo nome deriva da pepsina, un enzima legato alla digestione, perché all'origine era stata pensata da un farmacista che la vendeva per digerire meglio. Oggi trovate la Pepsi nel gusto classico oppure senza zucchero, che erano nel pratico formato lattina da 33 centilitri e scontata del 25%. Se vi piace questo è anche il momento giusto per farne scorta. Solo oggi e domani la Pepsi in lattina costa 39 centesimi.
0: Le offerte shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ultime settimane per la raccolta i piatti della tradizione. Se state completando la collezione, è il momento giusto per dare un'occhiata al saldo punti che trovate sempre aggiornato sulla app di Penny. Avete tempo fino al 1° novembre per ottenere altri punti sulla Penny Card e fino al 15 novembre per richiedere i premi. Per aumentare più rapidamente il punteggio, oltre al consueto punto per ogni euro di spesa, ci sono anche i punti extra legati ad alcuni prodotti. Ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla nella versione classica oppure senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. In più, scegliendo la salsa di soia Kikkoman, ricevete 30 punti extra sulla Penny Card, un condimento versatile che può dare carattere a riso, verdure, carne e tante preparazioni diverse. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Mancano pochi minuti alle 7, siamo arrivati in fondo a queste 3 ore insieme. Prima di salutarvi vi ricordo ancora le attività più importanti di Penny in questo periodo. Contenitore, borsa termica, porta pranzo con anche le posate e vari accessori inclusi scelti da Benedetta Rossi, che prepara delle ottime ricette con i prodotti di Penny e che trovate sul sito penny.it. Ricevete questo contenitore con la borsa termica e tutti gli accessori a soli 5 euro qui da Penny se fate una spesa da almeno 40 euro con Penny Card. Inoltre da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione esclusivamente per beni alimentari. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da Daniel Locatelli è tutto, vi auguro una bella serata.
2: Avete ascoltato Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per consigliarvi i prodotti di Penny da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare, l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
1: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Naturae, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Penny.
1: Da Penny trovate uno speciale Halloween da paura. Sì, c'è di tutto, dai peccati di gola alle cose da indossare. Caramelle Paw Patrol Halloween, per preparare i sacchetti di dolcetto scherzetto. Un modo divertente per coinvolgere i più giovani inserendo nei sacchetti i dolci che più gradiscono. Queste caramelle sono in una confezione da 200 grammi, scontate 1,69 euro. Nel nostro speciale per voi anche il calzino antiscivolo Halloween. Fantasie e taglie assortite per adeguare il vostro look a questo momento dell'anno. Tra l'altro c'è un modello molto carino che si illumina al buio. Calzini antiscivolo Halloween. In offerta da Penny 3,99 euro.
0: Penny Halloween. Prezzi spaventosi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cashback.
1: Con le giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: che trovi solo da Penny.
1: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99 euro, ma solo con Penny Card. Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Quando fuori l'aria si fa più fresca, viene voglia di profumo di dolci appena sfornati, ad esempio lo strudel di mele che sa di montagna e di casa. Adesso è in offerta quello surgelato e già pronto che basta solo infornare. Se però avete voglia di prepararlo con le vostre mani, ascoltate cosa suggerisce Martin, un cliente di Penny originario della Germania.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per fare un buono strudel ci vogliono delle mele tagliate piccole piccole, anche dell'uva passa, pan gratato e ovviamente la cannella. La mia mamma dice che per fare un ottimo strudel bisogna mettere anche un goccio di succo di limone nell'impasto. È buonissimo.
1: Grazie a Martin per questo segreto per preparare lo strudel perfetto. Se oggi non avete tempo, potete anche prenderlo già pronto. In offerta lo strudel di mele cuor di terra surgelato. Basta infornarlo e attendere che il profumo delle mele si espanda per la casa e ci richiami in cucina. Lo strudel di mele surgelato cuor di terra costa 1,99 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: più naturale.
1: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: I marchi propri di Penny.
1: Quando la sveglia suona presto, ci serve una colazione semplice ma soddisfacente che ci dia una spinta in più ad alzarci dal letto. Cosa ne dite di biscotti molto buoni ai 4 cereali e allo stesso tempo salutari? Da Penny ci sono i frollini Wellness, nati dalla collaborazione tra Penny e AIRC, Fondazione per la Ricerca contro il Cancro. La ricetta per questi biscotti e anche quella di altri 8 prodotti Wellness è stata messa a punto dai nutrizionisti di AIRC in base alle ricerche scientifiche per un'alimentazione sana, ricette semplici e pochi ingredienti, poco sale, poco zucchero. Riconoscete questi 9 prodotti perché sono contrassegnati dal logo AIRC. In particolare, i frollini ai 4 cereali Wellness sono senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e preparati con farina poco raffinata e uova fresche italiane. Sono ideali per accompagnare il caffè, il tè o una tazza di latte al mattino. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, scegliete i frollini ai 4 cereali Wellness nella confezione da 300 grammi. Sono scontati del 30% e costano 1,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, dicevo, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix. Benny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere, e più grandi si prendono il campo tutto per sé.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.